0: 你，陛下，爱妃。王儿，
1: 来，
0: 爱妃，王儿，爱妃，王儿，来人呐！
2: 陛下，你怎么了？啊，定是做了什么噩梦了吧？
3: 这可恶的和尚！我要在三日之内把所有的和尚赶出玉华州。
4: 众百姓听着，不许僧人居住城镇。国王有旨，不准僧人祸乱城镇，不准僧人居住城镇，三日之内赶出玉华州。
5: 快走！
6: 快走！有人叫了！
7: 啊，躲在这儿。
8: 师兄，
7: 师傅
8: ，怎么这些和尚都藏在这儿啊？
3: 师傅们为何这般模样？
9: 前面乃是玉华州，国王心计下旨，要驱赶和尚，我们逃都来不及啊！
10: 是啊，长老，
9: 你们去，岂不是自投罗网啊？
10: 师兄，我们快走吧！
9: 快走吧！快！
10: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快